ba ne ne re thula mabota bokamza ba chuba di gosh modita fulene di rock me go ntire jaiva le yona zaka etletse di potla bo maestro ba tswere di dog bo tshepi bo bev bo ivone bo thandi bo pem.